Sembo linge gong kam sang, tanda nambu tsu sengu tsu be le zen dini, pen chung long ting yin chen le kong, pe ge long ting ki chuk du rik zen le zen, rik zen gya zui chuk di xip di ri. Nga le zen zu gyong shu ken, bim zhong a yin.

chong nam chong na chi chi mi si be chao wa di na ti ren ki le chen ki je ten le ya chu so la na chu yin na ti ko ki lu xie ne mi nyong xi se nam ba ji le chen ne le ya na chu ji mi si ta su su yin na dam ga tan lo ga dang ga tan che we a chao wa mang ta xi che be mi chi di le na le yin na na chu yin na su su yin na sim ba di na ji ta ma che che su su mi che ya sun shu ji na ya ta su su yin na ki chu su su ga xuan le ya bo be kirangi na choe gushu senaya inele hachangki kichimsiji motije senaya di na ollagi danan belusi simshu macha sia dirila shosho poki betula nambom jeje trudu kapyo na nyenying ne maji tini rangi chusa No, Chemilia, Hozang La Trus, Chinamba, Kongaina, and Tusama, Machin Shatayi, Manzina, Class Winlia, Yamponelli, Zentinensi, Yus Chinasa, Lokinazo, Gulekaso, Jimasi, La Jobusurana, Sujuta, Tanesin, and Kinatu, Nangana, Tulitia, Yenantina, Tunanki, Lentinamba, Inele, Tojana, Sugi, Jobanga, Surana.

lo chong nam cho sham la yin na khu mu lu xie yi ge ma xia di ling ge le ya pyu gi yi ge ma xia ge lu xie di na xian dan ya bu xu bo xi yin ba ta a lu xie di dan nan ken yin